0: la ebasai a pek a tsukut atyak a tala bahaye. Hew, hew, hew, hew.
1: Isau, kwangwataita. Isau, kwangwataita. O mea puyati, atkia mea puyati, kwangwataita. Isau, kwangwataita. Isau, kwangwataita. O mea puyati, atkia mea puyati, kwangwataita.
0: Isau, kwangwataita. Isau, kwangwataita. Nuka isau, fai nu pa.